0: te piace in tutto a me,
1: che siete soietni,
0: che siete knavetni, ciò che c'è mi melodramo, c'è anche per l'anam hol, me come diavo, rifaccio che si inese, la spina ta dieta, mi da cure venni, che siete soietni.